Olena Dutschpfeifer. Il mio mondo non è una parola altrui, è una particella di spazio nell'assoluto, una preghiera per le anime morte che covano ancora nella terra una luce verde per i secoli a venire, radicati nell'archetipa immagine della vita.

Władysław Graban. Una parola. Bambino mio, dormi pure tranquillo, che il tuo piccolo cuore non sussulti come un uccello, nutrito per far da esca, che misuri con costanza il tempo sull'umanità. In questa parola la dolce china del beskid troverai con la punta delle dita e una selva di uomini giusti, talvolta una pietra abbandonata. Io credo nell'effigie di un uccello che Colombo spicca il volo da una mano aperta, non da un pugno. E tu, prima che il sole prenda il suo alto volo, confida nella parola Humanitas.